Grazie. Io sono Marco Sanda. Stiamo suonando un nuovo disco, tanto visto. Con Giacomo Bonocelli mi sta accompagnando la batteria.